0: massa, man. Vedete ma calderà, vedi? Sono cacciatiero vostro. Non calderà.
1: Tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.